le finestre, mostra tutti al mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me.